0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te. Come un sogno a occhi aperti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: processi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: E tu?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore. Dentro corrono melodie, risate, fiori e ali. E il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Canzoni d'amore. Tutta la notte. Senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore non conosce tramonto. Vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: I

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Dai, piano piano proviamo a svegliarci insieme in questo giovedì 16 luglio, in cui iniziamo ricordando che il 16 luglio si festeggia la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, una delle devozioni mariane più diffuse e più antiche, sentitissima soprattutto nelle comunità marinare del sud Italia. E noi poi facciamo anche gli auguri a chi è nato oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 16 luglio. Facciamo gli auguri a Will Ferrell, uno degli attori comici davvero più amati di Hollywood, capace di, secondo me, far ridere con un semplice sguardo. E poi auguri a Miguel Indurain, il ciclista spagnolo che negli anni 90 ha dominato il Tour de France per 5 anni consecutivi, un record proprio da vera leggenda delle due ruote. E poi tanti auguri anche a Eugenio Finardi, cantautore milanese che con la radio e Musica Ribelle ha segnato un pezzo di storia della musica italiana. E poi ricordiamo che nel 1911 nasceva Ginger Rogers, che insieme a Fred Astaire formò questo duo storico del musical. Insieme hanno recitato, cantato e ballato in ben 10 film, tra cui secondo me il capolavoro Cappello a cilindro, che magari oggi possiamo anche rivedere. E poi passiamo a qualche fatto storico degno di nota avvenuto di 16 luglio. Era il 1965 quando veniva inaugurato il traforo del Monte Bianco, l'opera che ha unito Italia e Francia sotto la montagna più alta d'Europa, tagliando in un solo colpo ore e ore di tornanti. Un'opera di ingegneria pazzesca per l'epoca, che ancora oggi migliaia di automobilisti attraversano ogni giorno, magari senza neanche pensare a quanto lavoro ci è voluto per scavare quei quasi 12 chilometri nella roccia. Un vero successo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via senza bisogno di vele né di vento.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Boom di Zucchero su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Anche oggi credo ci aspetti una giornata di gran caldo. Questa terza ondata di calore che sta coinvolgendo il nostro paese pare però abbia le ore contate, quindi per capire meglio la situazione tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Info e sedi su Renord.com.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
15: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese sulla provinciale Legnano in Veruno.
16: C4 Divani da
15: C4.it.
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, van e fuoristrada.
17: Photon,
18: i solidi pick-up.
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno segnaliamo la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori alpini di ambedue le regioni. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 33 gradi e nella giornata di venerdì prevarrà il sole, specialmente sulle zone di pianura. Avremo invece ancora dei disturbi sulle zone montuose. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

senza una stupida storia su Dimensione Sono Soft di Achille Lauro. Come stai messo con i serpenti o stai messa con i serpenti? Ti fanno paura? Ti fanno impressione? Li ami? Ne hai mai toccato uno? Ecco, tra poco parliamo proprio di serpenti che sorprendentemente sono dei custodi fondamentali per il benessere del nostro pianeta.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Che ne dici stamattina se superiamo insieme qualche pregiudizio culturale, qualche fobia atavica che ci portiamo dietro legata ai serpenti? Sì, e riscopriamo che in realtà sono degli animali straordinari, dei rettili straordinari che hanno una funzione ecologica importantissima. Perché spesso però ci intimoriscono? Cerchiamo prima di capire questo. Gli antropologi spiegano che il timore verso i rettili è un tratto evolutivo impresso proprio nel nostro DNA, cioè i nostri antenati hanno sviluppato un'attenzione visiva rapidissima per avvistarli e sopravvivere. Però una volta superata questa paura, scopriamo che i serpenti in realtà sono veri e propri custodi del benessere del nostro pianeta, perché svolgono un ruolo insostituibile nel controllare le popolazioni di roditori che, se dovessero andare in sovrannumero, insomma, lo sappiamo, distruggerebbero raccolti su raccolti e diffonderebbero anche un sacco di malattie pericolose, tra l'altro per noi uomini. Quindi sono degli ottimi guardiani, questo non lo possiamo negare. Loro, che tra l'altro non hanno orecchie esterne, piccola curiosità, quindi lo sapevi, usano la lingua biforcuta per annusare tra virgolette l'aria e catturare le particelle chimiche che poi inviano ad un organo speciale sul palato per mappare l'ambiente. E poi altra curiosità molto importante: tanti farmaci salvavita per noi uomini, per la pressione per esempio, per il cuore, sono sintetizzati a partire dalle molecole del loro veleno, quindi cerchiamo di rispettarli di più, perché rispettare serpenti significa proteggere l'equilibrio invisibile che sostiene la nostra stessa vita. Poi, cioè, non toglie questo che possiamo averne comunque paura, però rispettiamoli sempre.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: I migliori anni della nostra vita persi a svegliarci presto. No, non è vero che li perdiamo, perché in realtà la mattina ha l'oro in bocca, quindi svegliarci presto ha i suoi vantaggi, come per esempio riascoltare Renato Zero qui su Dimensione Sono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, gioielliere piemontese che uccise 2 rapinatori in Piemonte a Grinzane Cavour. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, diventa così definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il commerciante che ha 72 anni, una sentenza che equivale quindi per lui ad un ergastolo. L'ordine di esecuzione per la carcerazione arriva oggi. Il grande caldo, oggi 15, le città con bollino rosso, allarme per eventuali temporali, ieri nubifragio nel Mantovano con alberi caduti e allagamenti, a Mantova in città un albero è caduto su un cavo telefonico rimanendo sospeso. Monopattini, il comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird, i suoi mezzi non hanno la targa, in città rimangono comunque 4.000 monopattini a noleggio in circolazione di altre società. Nelle verifiche sulla targa a Bergamo 128 multe in 3 mesi e da oggi, lo ricordiamo, è obbligatoria anche l'assicurazione con multe fino a 400 euro. Mondiale di calcio, l'Argentina vola in finale dopo una rimonta vincente sull'Inghilterra, 1-2 il finale, adesso la Spagna. Ci risentiamo tra un'ora.
0: E siamo arrivati alla seconda delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Posso dire che ci sono vestiti che restano nei nostri armadi per anni e poi ce n'è uno che ci ha messo letteralmente anni, 140 anzi per l'esattezza, per tornare a casa. È successo alla Reggia di Monza, dove è tornato l'abito da ballo della regina Margherita di Savoia, e quell'abito lo indossò nel 1886 proprio durante una serata di gala organizzata lì, e adesso è di nuovo esposto negli appartamenti della sovrana, praticamente nello stesso luogo dove aveva fatto la sua comparsa quasi un secolo e mezzo fa. E la cosa curiosa è che all'epoca le regine seguivano una regola che oggi farebbe sorridere molti, anzi secondo me spaventerebbe molto. Gli abiti delle grandi occasioni si indossavano una volta soltanto, poi venivano donati. Oggi invece c'è chi compra un vestito addirittura per il matrimonio e spera di metterlo almeno altre 3 volte nella vita per ammortizzarne la spesa. Comunque, tornando all'abito della regina Margherita, è molto più di un capo d'epoca, perché è ricamato innanzitutto con fili d'oro e d'argento e decorato con margherite, ma è un piccolo pezzo di storia che racconta la vita di corte, anche il gusto dell'epoca. È proprio un viaggio incredibile di un oggetto capace di attraversare generazioni per ritrovare il suo posto, e forse direi che proprio questa è la magia dei luoghi come la Reggia di Monza, che ogni tanto non riportano semplicemente in mostra un oggetto, ma riportano a casa una storia che adesso possiamo quindi vedere con i nostri occhi.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Che cos'altro è l'amore se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marmellata numero 25 su Dimensione Sono Soft di Cesare Cremonini, che sta registrando il nuovo album, è chiuso in studio e ha scritto sui social, insomma ci ha fatto sapere che sarà il primo di 3 dischi che guideranno le sue scelte su dove e come tornare sul palco. Quindi aspettiamo prima l'uscita del disco e poi capiamo quando tornerà a esibirsi live.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
10: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
11: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
11: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
10: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontare. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
16: Hai fame?
17: Sì.
16: Molta?
17: No.
16: Hai voglia di uno sfizio?
17: Sì.
16: Fritto?
17: No.
16: Croccante?
17: Sì.
16: Dici sempre sì e no?
17: Eh sì.
16: Sì e no Fiorentini?
17: Sì.
18: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno segnaliamo la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori alpini di ambedue le regioni. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 33 gradi e nella giornata di venerdì prevarrà il sole, specialmente sulle zone di pianura. Avremo invece ancora dei disturbi sulle zone montuose. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Ore per sempre, Raff, su Dimensione Sono Soft. E dimmi che ore per sempre preferirai chiacchierare con un amico o un'amica in carne e ossa piuttosto che con un robot. Però di questo non abbiamo la certezza, perché i robot stanno invadendo il nostro pianeta e sembra quasi che stiamo vivendo in realtà un film di fantascienza. Ecco, tra poco entreremo meglio nel dettaglio, perché è stato presentato questo robot umanoide che pare faccia un sacco di cose, che riconosca anche le nostre emozioni.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. C'è chi parla col cane, chi con le piante e adesso c'è chi potrebbe fare due chiacchiere con un robot. Sì, succede in Cina, dove è stato presentato Yuan, che è un robot umanoide pensato proprio per fare compagnia e combattere la solitudine. Fa un sacco di cose questo robot: conversa, ti ricorda di prendere le medicine, controlla alcuni aspetti del benessere quotidiano e soprattutto riconosce pare le emozioni, cioè secondo l'azienda riesce a capire se sei felice, triste, arrabbiato o preoccupato, analizzando il tuo volto ma anche ovviamente il tono della voce. E c'è un dettaglio che fa un po' impressione secondo me: puoi personalizzarne l'aspetto, cioè può assomigliare a una persona cara, a una celebrità o addirittura a un personaggio immaginario. Insomma, il robot su misura. Certo, il prezzo non è proprio convenientissimo, quello è un po' meno su misura, direi. Si parte da circa 15.000 euro e si superano abbondantemente i 120.000 per la versione, quella più evoluta. Diciamo che per quella cifra almeno il caffè la mattina dovrebbe anche prepararlo, se non lo fa è un problema. E quindi la domanda viene spontanea però a questo punto: siamo davvero pronti a farci consolare da una macchina? Oppure continueremo a preferire un amico che arriva in ritardo ma almeno è lì in carne ed ossa, vivo? Certo è che il futuro a volte sembra proprio uscito da un film di fantascienza e un po' questo ci spaventa, però siamo noi i primi a dover combattere questa situazione oppure ad accettarla e ad essere anche contenti, non lo so, questo dipende dal nostro carattere e dal nostro punto di vista.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Per fortuna che è arrivato Lucio Dalla, magari eravamo imbottigliati nel traffico, magari eravamo di corsa a casa a preparare la sacca prima di andare al lavoro, e poi è arrivato Lucio Dalla che ci ha fatto appunto staccare la spina e ci ha fatto sognare per un momento di essere su una terrazza vista mare, senza pensieri, senza obblighi da affrontare, così a rilassarci, e l'ha fatto grazie a questo pezzo meraviglioso che è Caruso, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni din Fast con carnitina. Carni din Fast, l'energia che fa per te.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza, e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il grande caldo oggi 15, le città con bollino rosso, allarme temporale, ieri nubifragio nel Mantovano, a Luino, nel Varesotto turisti in salvo erano a bordo di imbarcazioni in difficoltà, vento e pioggia in Emilia Romagna, parchi chiusi oggi fino alle 12 a Bologna. A Monza, Viale Cavriga, nel parco aperto al traffico da oggi, dalle 7 alle 20 per 5 giorni a settimana fino al 7 di agosto e poi dal 24 agosto fino a fine lavori sui ponti in via Zanzi e via Liprandi. Monopattini, mezzi senza targa, il Comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird. Nelle verifiche sulla targa a Bergamo, 128 multe in 3 mesi, da oggi lo ricordiamo, è obbligatoria anche l'assicurazione con multe fino a 400 euro. La Cassazione, tra le altre notizie, ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che uccise 2 rapinatori in fuga a Grinzane Cavour, dovrà scontare in carcere 14 anni e 9 mesi. Roggero oggi, ieri, ha ringraziato chi lo ha sostenuto anche economicamente e oggi entrerà in carcere. E poi i mondiali di calcio, l'Argentina rimonta l'Inghilterra, adesso la finale contro la Spagna domenica alle 21. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ultima delle 3 ore di Sveglia con me, ciao da Laura Buono qui su Dimensione Suono Soft. Stavo pensando che se stasera hai voglia di cinema, ma anche di fare qualcosa di un po' diverso dal solito multisala con l'aria condizionata e i popcorn formato famiglia, c'è un appuntamento davvero speciale qui a Milano. Alle 21 al Casva di Via Isernia arriva infatti il Cinemobile, che è questo camioncino d'epoca che negli anni 30 girava l'Italia trasformando piazze e cortili in sale cinematografiche all'aperto. e per una sera ci farà rivivere quella magia con un classico di Charlie Chaplin, Una giornata di vacanza. E devo dire che l'idea è bellissima, perché ci ricorda un modo di vivere il cinema che oggi sembra così quasi romantico, no? Ci si porta una sedia da casa, ci si siede sotto il cielo estivo e si guarda un film tutti insieme, ma insieme anche a perfetti sconosciuti. Quindi niente schermo del telefono, niente pausa per controllare messaggi, solamente una pellicola, qualche risata e l'atmosfera delle proiezioni di una volta. E poi c'è Charlie Chaplin, diciamo anche questo, che riesce in un'impresa rarissima, cioè far ridere senza dire una parola. E a distanza di oltre 100 anni basta quella camminata buffa, quell'espressione un po' così e un inseguimento per far capire certe emozioni che proprio non hanno davvero bisogno di essere tradotte. E quindi in un'estate piena di eventi, questa è una di quelle serate che dimostrano come a volte il vero spettacolo non sia solamente il film, ma anche il modo in cui lo guardiamo. Quindi se vuoi una serata diversa, secondo me questa è un'occasione da prendere al volo.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Chi ti ama sa tutto di te, a volte prima di te.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lil Saints su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. C'è una domanda che d'estate forse ci facciamo più spesso, perché sappiamo che allenarsi è fondamentale durante tutto l'anno, ma l'estate con questo caldo insomma diventa un po' più complicato, forse dobbiamo programmare meglio i nostri allenamenti. E la domanda che ci facciamo spesso è: ma è meglio allenarsi la mattina o la sera? Ecco, tra poco nell'appuntamento Good Life cercheremo di dare una risposta a questa domanda.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: Ciao patatina.
16: Ciao patatino.
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
20: Dimensione Suono Soft.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: c'è una domanda che secondo me divide quasi quanto il dibattito sull'ananas sì o ananas no sulla pizza, ed è: meglio allenarsi al mattino o alla sera? Ed è una domanda che ci facciamo soprattutto l'estate, quando magari con il caldo abbiamo meno forze, e la risposta sorprendentemente è: dipende. Lo so, è la risposta meno spettacolare del mondo, però è anche quella più intelligente, se vogliamo, perché se al mattino riusciamo a infilarci le scarpe prima che la giornata ci travolga tra mail, telefonate e notifiche, abbiamo già vinto metà della partita, secondo me. E pare che il corpo appena sveglio sia anche un po' più predisposto a consumare grassi. Certo, senza partire come se stessimo correndo una finale olimpica, prima magari un po' d'acqua, un risveglio graduale e poi ci si allena. Se invece siamo tra quelli che prima delle 4 del pomeriggio funzioniamo solo a caffeina e forza di volontà, ecco, non dobbiamo avere sensi di colpa. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata il corpo è più caldo, i muscoli rispondono meglio e spesso abbiamo anche più forze, e è anche un ottimo modo per scaricare lo stress accumulato durante la giornata. L'unica accortezza? Evitare allenamenti super intensi a ridosso del letto, cioè prima di andare a dormire, perché addormentarsi con l'adrenalina ancora in circolo, ecco, non è proprio il massimo. Insomma, il segreto non è trovare l'orario perfetto per allenarsi, è trovare quello in cui riusciamo davvero a rispettare di più il nostro fisico, perché il miglior allenamento, ricordiamolo, alla fine è sempre quello che facciamo e non quello che promettiamo di iniziare magari lunedì prossimo.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: un brano che ci fa sempre sognare, del grande Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Anche se devo dire una cosa su questo brano, che la melodia non è originale degli anni 60, ma si basa su un'antica romanza francese addirittura del 1784 che si intitolava Plaisir d'amour. Hanno fatto un piccolo furto, no, neanche, non si può definire furto, però insomma, non è proprio tutta farina del loro sacco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Vedo la redazione pronta, quindi tra poco arrivano le news, ma vedo anche un Francesco Cavuoto in grande spolvero, quindi tocca a lui adesso. Questo è il momento dei saluti, abbiamo terminato queste 3 ore di Sveglia Insieme. Spero siano andate bene, spero che tu adesso abbia gli occhi entrambi ben aperti e l'energia per affrontare il resto della mattinata. Ma se insomma dovessi un po' vacillare, non ti preoccupare, perché c'è Francesco Cavuoto appunto a sostenerti ed accompagnarti fino alle 13. Io ti auguro uno splendido giovedì e se vuoi ci risentiamo domani, perché è venerdì e io sarò ancora qui puntuale a partire dalle 6. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobili Riccelli.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e paesi europei. Operazione dei carabinieri che è scattata all'alba a Brescia, ma tocca anche Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta. Finora 2 le misure cautelari e 14 le perquisizioni. Saranno 15 le città con bollino rosso oggi, allarme temporale, ieri nubi fragili nel Mantovano, Luino, turisti in salvo, erano a bordo di imbarcazioni in difficoltà nel lago, vento e pioggia in Emilia Romagna, parchi chiusi oggi a Bologna. A Monza, Viale Cavriga, nel parco aperto al traffico da oggi dalle 7 alle 20 per 5 giorni alla settimana fino al 7 agosto, poi dal 24 agosto fino alla fine dei lavori sui ponti in via Zanzi e in via Aliprandi. L'omicidio del 19enne a Crema, ieri l'interrogatorio di convalida per i 3 fermati, il 25enne senegalese ammette di aver colpito la vittima con un coltello ma per difendersi, gli altri 2 avrebbero soltanto assistito, la decisione del GIP arriverà oggi. A Bolzano all'alba è crollata la parte centrale del tribunale, nessuna vittima, visto l'orario gli addetti alle pulizie erano nelle sezioni laterali. I mondiali, l'Argentina rimonta all'Inghilterra in finale contro la Spagna domenica alle 21. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
12: Una buona mattinata, buon giovedì. Oggi è 16 luglio, questa è Dimensione Suono Soft. Le prossime 4 ore, se ti va, le trascorriamo insieme. Ti va? Se ti va, Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Grandi Voci del Cinema, la nostra informazione, insomma mi sembra che ci sia tutto, la nostra musica, quella non manca mai, si parte subito con un successo dietro l'altro soft di ieri, di oggi e di domani. Possiamo partire? Direi di sì, accendiamo i motori, vai!
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: All'amore. Distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Fiorella Mannoia, che sia benedetta. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco, Travel Experience.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, vane fuoristrada,
10: Photon,
11: i solidi pick-up,
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
13: Dove si va in vacanza?
14: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
13: E poi in viaggio?
14: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
13: Riposo vero?
14: Fatica zero.
13: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
16: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
17: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
21: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
23: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Bocelli, Giorgia, insieme, vivo per lei, sulla radio del benessere in questo giovedì 16 luglio. Beppone, noi siamo pronti, dove ci porti stamattina?
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Parliamo sempre di mare, siamo in estate, mare, mare, mare. Ma qual è un mare bello, economico, facile da raggiungere? Cefalonia, in Grecia. Basta una curva sulla strada costiera per ritrovarti davanti a un mare che sembra un dipinto, proprio un naif, tutto azzurro, tutto blu, tutto verde. Ogni spiaggia ha una sfumatura diversa e ogni baia sembra chiederti di fermarti ancora qualche minuto e stare lì a nuotare, sguazzare nell'acqua. Tra tutte mi affascina la grotta di Mellissani, che è un posto particolare, un lago sotterraneo che si illumina quando il sole entra dall'apertura naturale del soffitto. Sembra un po' di essere a Capri nella grotta azzurra. L'acqua assume riflessi ovviamente irreali, quasi irreali, ma in realtà Cefalonia è anche un'isola di piccoli villaggi, ulivi, profumo di timo, panorami che si aprono all'improvviso sul Mar Ionio, ovviamente quel profumo di feta, di pomodori, di origano e via così. Poi, girando per l'isola, ti colpisce il contrasto tra le alte scogliere e le spiagge bianche e la vegetazione mediterranea profumata che arriva quasi fino alla fine. Vi ricordate il film Mediterraneo di Castellorizzo? Ecco, siamo allo stesso livello, bellissimo. Ogni strada regala un panorama diverso, ovviamente. Viene naturale fermarsi più volte per ammirarlo, fotografarlo e così, un selfie, non è male. Qui tutto invita a vivere ovviamente con la calma, sia la calma dei greci ma la calma del posto. Seduto in una taverna mentre il sole fa capolino, lentamente all'orizzonte si spegne nel mare, sentite che poesia, alcuni viaggi regalano fotografie bellissime. Queste sono alcune di quelle. Cefalonia invece ti lascia addosso una sensazione, quella di voler tornare ancora una volta il più presto possibile in quest'isola greca, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: I Beatles con Yesterday chiudono la nostra prima ora in questa mattinata su Dimensione Sporosoft. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.
8: Ci hanno detto di non dire
9: offerta pazzesca,
10: di non dire irripetibile
8: e soprattutto di non dire
9: incredibile.
11: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
10: Incredibile!
8: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
16: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
16: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. Tonnellate di rifiuti verso il Pakistan e altri paesi europei. Operazione dei carabinieri all'alba a Brescia, ma tocca anche Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta. Due misure cautelari e 14 perquisizioni. Il grande caldo e l'allarme temporali. Dalle 16 di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa 900 interventi tra Emilia Romagna e Lombardia. L'omicidio del 19enne a Crema. Ieri l'interrogatorio di convalida per i tre fermati. Il 25enne senegalese ammette d'aver colpito la vittima con un coltello, ma per difendersi gli altri due avrebbero soltanto assistito. La decisione del GIP arriverà oggi. 20 ragazzi senza ticket su un mezzo della linea 8 di Lecco hanno aggredito il conducente, in salvo grazie alla paratia di protezione e all'intervento della polizia locale. Monopattini senza targa, il comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird. Da oggi è obbligatoria anche l'assicurazione, con multe fino a 400 euro. Il mondiale di calcio, l'Argentina in finale contro la Spagna domenica alle 21. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ti sei mai chiesto perché diciamo sempre una ciliegia tira l'altra? Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle Good Life. Sono rimasto sorpreso anch'io da questa notizia. Si riparte verso un'ora fatta di musica. Rolling Stones, Angie, canzone che apre la nostra sequenza. E allora via ad ascoltarla tutta d'un fiato. E prima ancora Vittorio Guerrieri e un dolce aforisma d'amore tutto per te.
19: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I'm Like a Bird, Nelly Furtado nella mattinata di Dimensione Sonosoft. Tra poco capiamo perché una ciliegia tira l'altra, saranno le Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio?
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
9: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su Denicar.it.
10: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
11: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
11: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
10: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
14: C4 Divani da vivere.
13: C4.it.
15: Renault.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
18: Info e sedi su renault.com. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid. La City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
20: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
21: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
22: Dimensione Suono Soft.

0: una delle frasi più famose dell'estate. Una ciliegia tira l'altra, apri il sacchetto, ne mangi una, poi un'altra, poi dici ancora una e quando guardi il fondo sono finite. Ma forse non è soltanto una questione di gola, eh? Le ciliegie hanno una caratteristica molto curiosa: sono piccole, sono fresche, sono facili da mangiare e ogni morso invita naturalmente al successivo. Ma dentro quei frutti così semplici c'è molto di più. Ci sono antiossidanti che danno quel bellissimo colore rosso intenso, il rosso ciliegia. Ci sono le vitamine e c'è perfino una piccola quantità di melatonina, la sostanza che il nostro organismo utilizza per regolare il ritmo del sonno. Invece di prendere le pasticche puoi mangiare le ciliegie. È una delle pochissime fonti naturali che la contengono. Ed è curioso come la natura spesso faccia le cose al momento giusto, no? In estate arrivano frutti ricchi d'acqua, leggeri, freschi, quasi come se si sapesse già di cosa abbiamo bisogno quando il caldo si fa sentire. E poi le ciliegie hanno un altro superpotere. Dimmi se succede anche a te. È difficile mangiarle da soli. C'è sempre qualcuno che allunga la mano nella ciotola, un figlio, un amico, un collega. Le ciliegie si condividono quasi così senza pensarci e forse il bello è anche questo. Ci sono cibi che riempiono lo stomaco e altri che ogni volta riportano alla mente un'estate, una tavolata, una chiacchierata all'ombra sotto un albero. Le ciliegie per me hanno proprio questo potere, fanno parte di questa seconda categoria. Allora oggi conceditene una manciata senza fretta, assaporandole per davvero, perché ogni tanto la natura ci ricorda una cosa semplice: le cose migliori arrivano nel momento giusto e durano il tempo di una stagione, quindi approfittane. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 883, colonna sonora della nostra vita. Come mai? Canzone che chiude la prima metà di questa mattinata. Tra poco l'informazione e poi l'ora di segreti in tavola.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. S'assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom di Milano questa mattina alle 8.30. 4 rapinatori in fuga adesso, indossavano giubbotti catari frangenti e parrucche, hanno spinto i commessi per poi infrangere le vetrine e rubare i gioielli. Il bottino sarebbe ingente, non è stato ancora quantificato. È la seconda rapina di una gioielleria in un centro commerciale nel giro di poche settimane, la prima al Metropoli di Novate. Tonnellate di rifiuti verso il Pakistan e paesi europei, operazione dei carabinieri all'alba a Brescia, ma tocca anche altre città, tra cui Milano, Bergamo e Mantova. 2 misure cautelari e 14 perquisizioni. Il grande caldo e l'allarme temporale dalle 16 di ieri, i vigili del fuoco impegnati in circa 900 interventi tra Emilia Romagna e Lombardia. Monopattini, mezzi senza targa, il comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird. Nelle verifiche sulla targa a Bergamo 128 multe in 3 mesi, e da oggi è obbligatoria anche l'assicurazione con multe fino a 400 euro. Il mondiale di calcio, l'Argentina in finale contro la Spagna, domenica alle 21. Legge elettorale, equilibri nel governo, ci ascoltiamo questo approfondimento di Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vice premier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suonosoft. È uscita la nuova classifica Censis delle università italiane e per Milano arrivano conferme ma anche qualche sorpresa. Il Politecnico di Milano resta il numero uno tra i politecnici italiani e lo fa con un punteggio addirittura superiore a 100, un risultato che premia soprattutto l'altissima occupabilità dei laureati e la forte apertura internazionale. Buone notizie anche per Milano Bicocca, che guadagna una posizione e continua la sua crescita. La Statale invece perde un gradino nella classifica dei grandi atenei, pur restando tra le università di riferimento del paese. Tra le private, la Bocconi si conferma seconda in Italia, la Cattolica sale sul podio, mentre lo Yulm è secondo nella sua categoria. Fa il suo ingresso invece nella classifica anche l'Università Vita Saluta e San Raffaele, che debutta subito ai piani alti. Insomma, Milano continua a essere sicuramente una delle capitali universitarie italiane. La sfida però non riguarda più soltanto la qualità della didattica. Oggi pesa sempre di più riuscire a offrire agli studenti alloggi, servizi e un costo della vita che permetta davvero di studiare in città. E allora rimbocchiamoci le maniche per i futuri dirigenti italiani. Si riparte con Phil Collins e ancora prima una voce del cinema ci dedica un dolce aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti. Non cercare calore, non è freddo, ma è solo amore.

0: Somebody That I Used To Know. Dimensione Suono Soft. Tra poco ritorniamo con I Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4 Divani da
9: C4.it.
11: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. E il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denicar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC.
16: SUV, van e fuoristrada.
15: Foton.
16: I solidi pick-up.
15: Maxus.
16: Pick-up e veicoli commerciali leggeri.
15: Shangan.
16: Le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: questo può finire.
1: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. Dimensione suona soft, io invece me lo so spiegare perché ha tutta questa attrattiva nei confronti dei nostri ascoltatori. Lei si chiama Francesca Romana Barberini perché semplicemente è la numero uno. Ascoltiamola.
2: Segreti in tavola.
3: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Voi sapete che cos'è un vino realizzato con il metodo ancestrale? Nessuna paura, adesso ci facciamo spiegare tutto da un appassionato esperto, amico di Segreti in tavola, anima e cuore dell'enoteca online in wine.com, e lui è Maurizio Dattero. Ciao Maurizio, benvenuto a Segreti in tavola.
4: Ciao Francesca, buongiorno.
3: Allora, si sente molto parlare di questi vini realizzati con il metodo ancestrale. Cosa significa e come vengono prodotti?
4: Allora, sì, si sente tantissimo parlare di metodo ancestrale, poi magari non tutti sanno di che cosa si tratta. Ora, senza andare necessariamente a diventare tutti super sommelier, però è importante sapere che il metodo ancestrale è un metodo di spumantizzazione, quindi per trasformare il vino da vino fermo a vino con le bollicine, ed è un metodo che in realtà veniva usato tantissimi anni fa, è stata la prima tecnica di spumantizzazione dei vini, forse addirittura involontaria perché era una questione di temperature, però adesso è ritornata molto di moda e ci si pone un po' la domanda se è questione solo di moda, di voglia di ritornare un po' alle cose, al vino del contadino, o se invece è una cosa che resterà nel tempo. Quel che è certo è che un metodo interessante per produrre le bollicine, e si realizzano direttamente in bottiglia, un po' come per il metodo classico. Ti ricordo che il metodo classico è il metodo Charmat, sono i due più diffusi, no? Charmat è quello che si usa per fare il prosecco, il metodo classico è quello che si usa per fare soprattutto lo champagne, però ecco, c'è il metodo ancestrale che sta un po' a metà strada, praticamente un po' come il metodo classico, quindi la rifermentazione avviene in bottiglia, per il fatto che viene imbottigliato quando c'è ancora un po' di zucchero e ci sono ancora un po' di lieviti, e poi piano piano in bottiglia, ecco, riparte la fermentazione e si formano quindi le bollicine. Però quello anche che è particolare di questo metodo è che oltre alle bollicine si forma questo deposito di lieviti che poi rimane sul fondo della bottiglia, e quindi è tipicamente un vino piuttosto torbido, soprattutto se l'abbiamo un po' agitato prima di aprirlo. Volendo si può pazientare e lasciar cadere giù il lievito e poi versarlo, evitando che vada a intorbidire il vino, oppure volendo, non c'è niente di male, si può anche agitarlo un po' e bersi anche i lieviti, non c'è assolutamente nessun problema. Come si differenzia per il gusto? Effettivamente la presenza dei lieviti così per tanto tempo rende il vino un pochino più strutturato, più interessante, però comunque sono sempre vini piuttosto freschi, ottimi per gli aperitivi, per i taglieri, ottimi per l'estate.
3: Perfetto, adesso sappiamo, così quando ci sediamo a tavola e qualcuno ci dice questo vino è prodotto con un metodo ancestrale, sappiamo che no, insomma, cosa stiamo per bere.
4: E si riconosce fin da subito, perché quasi sempre c'è sopra il tappo a corona, non il tappo a fungo tipico dello spumante.
3: Altro elemento fondamentale per riconoscerlo. Grazie per questo segreto, ci sentiamo giovedì.
4: Grazie a te, a presto, ciao ciao ciao.
3: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: La favola mia, Renato Zero, chiude la nostra terza ora. Si riparte verso un'ora, quella del pomeriggio, l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, ma prima la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autori Goldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari. Il testo passa ora al Senato. La cronaca: assalto con pistole e parrucche alla gioielleria della Merlata Bloom a Milano. È stato un raid rapido e chirurgico scattato alle 8.30 del mattino. Terrore tra i commessi, le vetrine sono state sfondate con un estintore e poi il negozio è stato svaligiato. Un presunto traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è stato scoperto dalla DDA di Brescia, 2 le misure cautelari, 14 le perquisizioni. Troppi monopattini senza targa, il comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird, su 36 veicoli ispezionati a maggio e giugno 21 erano sprovvisti di contrassegno. Mondiale di calcio, l'Argentina batte in rimonta l'Inghilterra 2-1 e vola in finale, dove domenica alle 21 affronterà la Spagna. È attesa per le 14 la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova, 57 le persone a processo, il 14 agosto 2018, ricordiamo, persero la vita 43 persone. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
17: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. Fino alle 13 in mia compagnia, ma è iniziata adesso l'ora della decompressione. Che significa più musica, signora, meno chiacchiere, signora mia. E allora si riparte con I Pooh e La donna del mio amico. E ancor prima Rino Bolognesi, Aforisma d'amore, tutto per te.
18: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
19: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

when it's real, I keep it alive.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Katy Dunstall, Other Side of the World, Dimensione Suono Soft. Tra poco torniamo con la nostra playlist, stai lì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorrezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denicar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Foton,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
20: Dimensione Suono Soft. Dove?

Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68 nel pomeriggio della Radio del Benessere insieme a Francesco Cavuoto. Tra pochissimo Fabiana Sera, intanto la nostra musica, la nostra playlist e i nostri successi continuano.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Luis Capaldi chiude il nostro appuntamento di giovedì 16 luglio su Dimensione Suono Soft. Fabiana Sera è arrivata, ti accompagnerà fino alle 5 di questo pomeriggio. Io invece ti aspetto domani, sarà già venerdì, ma non per l'ultimo appuntamento della settimana, perché questa settimana saremo insieme anche sabato e domenica, se vuoi, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Da Francesco Caboto, buona giornata e ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSA è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Assalto alla gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom mezz'ora prima dell'apertura, 4 i rapinatori in fuga, il bottino sarebbe ingente anche se non ancora quantificato. I malviventi indossavano giubbotti catarifrangenti e parrucche, hanno spintonato i commessi per poi infrangere le vetrine e rubare i gioielli. Un presunto traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è stato scoperto dalla DDA di Brescia, 2 le misure cautelari, 14 le perquisizioni. Troppi monopattini senza targa, il Comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird su 36 veicoli ispezionati a maggio e giugno, 21 erano sprovvisti di contrassegno, accertamenti anche da parte della polizia locale sia per quanto riguarda i mezzi in sharing che quelli privati, 951 le multe combinate su 1452 controlli. Mondiale di calcio, l'Argentina batte in rimonta 2-1 l'Inghilterra e vola in finale dove domenica alle 21 sfiderà la Spagna. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale, con 217 voti a favore e 152 contrari, il testo passa ora al Senato. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
11: Che bello accoglierti in questo primo pomeriggio di giovedì 16 luglio. Il mio nome è Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Diciamolo subito, ogni bene per te, perché abbiamo detto che è una formula che porta sempre bene. Sono contenta perché nella prima Good Life di oggi pomeriggio ti porterò nel mondo incantato di un pittore stupendo. A me piace tantissimo, il pittore della luce, così lo chiamano, ed è davvero, è verissima questa cosa. Io ho avuto il piacere e l'onore di vedere i suoi quadri da vicino, insomma, in un museo, in più di un museo. Galileo per la verità, ed è davvero il pittore della luce. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e quindi lo ricordiamo conoscendolo un po' più da vicino. Seconda Good Life, dedicata alla nostra, al nostro proverbio culturone del giovedì. Più che un proverbio, oggi è un aforisma che però è molto molto saggio, ci regala questo minuto e mezzo di saggezza di cui ogni tanto, dai, dopo tanti errori che facciamo, un po' di saggezza anche ci fa bene. Il tutto corredato dalla migliore musica, quella lì che ti emoziona, quella che canti a squarciagola quando nessuno ti sente, ma anche quando ti sentono, perché chi se ne importa. Il primo disco lo conosci e lo canterai appunto ad altissima voce. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: c'è Carmen Consoli con L'ultimo bacio. Io tra un po' nella prossima Good Life ti parlo del pittore della luce. Sto parlando di Rembrandt.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano. Devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano. M come Moca Auto. Il tuo chilometro zero.com.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Info e sedi su Renord.com.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
15: Sì.
14: Sì e no fiorentini?
15: Sì.
16: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: proprio oggi, il 16 luglio nel 1606, pensa, nasce Rembrandt, uno dei più grandi artisti della storia. Per conoscerlo davvero, però, ti racconto questo: probabilmente realizza più autoritratti di tutti. E sai che ne dipinge quasi 100 nel corso della vita, e non per vanità. Usa il proprio volto come laboratorio per studiare emozioni, espressioni e il passare del tempo. Cioè, lui si auto analizza per studiare il tempo. E parliamo anche di luce, perché Rembrandt riesce davvero a illuminare un volto lasciando tutto il resto nell'ombra. Questa tecnica lui la chiama chiaroscuro, probabilmente l'avrai già sentita, e rende i suoi dipinti incredibilmente intensi, e ancora oggi ispira fotografi e registi, pensa. Infine, forse la curiosità più umana: nonostante il grande successo iniziale, attraversa fallimenti economici e tragedie familiari, eppure continua a dipingere fino alla fine, trasformando anche il dolore in bellezza. Quindi visitare un suo quadro, affascinarsi, fermarsi davanti a una sua opera, significa fare un'esperienza particolare. Fermati qualche minuto davanti a un volto dipinto da Rembrandt e osserva come cambia luce. Ti accorgerai che sembra quasi respirare, vivere. Forse è questo il suo insegnamento più attuale: la luce non elimina le ombre, le rende semplicemente parte della sua storia, ed è lì che nasce la vera bellezza. Rembrandt, auguri, il pittore della luce. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Never

0: che belli, ci sono anche Anna e Marco, c'è Lucio Dalla a concludere insieme questa prima ora in questo giovedì 16 luglio. Adesso in linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
6: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
7: Di non dire irripetibile!
6: E soprattutto di non dire incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
7: Incredibile!
6: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Ciao Sara.
12: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
12: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
15: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum, mezz'ora prima dell'apertura, 4 rapinatori in fuga, il bottino sarebbe ingente anche se non ancora quantificato, i malviventi indossavano dei giubbotti catarifrangenti e delle parrucche, hanno spintonato i commessi per poi infrangere le vetrine e rubare i gioielli. Un presunto traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è stato scoperto dalla DDA di Brescia, 2 le misure cautelari, 14 le perquisizioni. Troppi monopattini senza targhe, così il Comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird su 36 veicoli ispezionati a maggio e giugno, 21 erano sprovvisti di contrassegno, accertamenti anche da parte della polizia locale, sia in sharing sia su mezzi privati, 951 le multe comminate su 1452 controlli. Il mondiale di calcio, l'Argentina batte in rimonta 2-1 l'Inghilterra e vola in finale, dove domenica alle 21 sfiderà la Spagna. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale, il testo passa ora al Senato. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Che bello accoglierti in questa seconda ora di giovedì 16 luglio con una visita guidata, perché su Dimensione Soul Soft non c'è solamente benessere e relax, oppure c'è anche attraverso i nostri eventi legati al territorio. Slowlakecomo.com è il sito di riferimento per questa bellissima visita guidata in un borgo verticale, una cosa affascinante. Io sto scrollando un po' di immagini sul web ed è scavato nella pietra e affacciato sull'acqua, ci sono vicoli, ci sono sottopassi, cortili nascosti, improvvise aperture sul lago che ti sembra di essere davvero in un film. Si chiama Brienno, è un borgo un po' meno famoso, ma forse proprio per il fatto che è meno famoso ci piace da morire, e il 19 ci sarà davvero, alle ore 10 ci sarà davvero una visita guidata per conoscerlo meglio anche nei suoi diciamo cunicoli più nascosti. Brienno, via Antonio Canova, comincia lì proprio la visita guidata. Informati sul web, ti ripeto anche il sito slowlakecomo.com, bellissimo, guarda le foto che ci sono sul web, tolgono davvero il respiro. Noi continuiamo con la musica di Dimensione Sono Soft, c'è un bellissimo disco di Bryan Adams come primo discone di quest'ora che si chiama Heaven, e io ti auguro buon pomeriggio.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Amore è stare solo con te, amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli, amore è guardarti, amore è amarti.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. She work it girl, she work the bull.

0: c'è mai Loconaio Technology? Hai presente il fisico scolpito di Lenny Kravitz? Ecco, tra un po' ti svelo il suo segreto, non lo immagineresti mai.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok, la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Saldi? No! Dacci 4 divani. Super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
12: C4 Divani da vivere.
11: C4.it.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Auto Chioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Auto Chioda in via Vespucci 2 a Melzo. Auto Chioda, e parti alla grande.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

C'è Zucchero con Wonderful Life e c'è Lenny Kravitz, che ha 62 anni, ma non so se l'hai visto ultimamente, c'ha veramente un bel fisico. Complimenti Lenny, ma come fa? Sessioni infinite di palestra, personal trainer, una buonissima alimentazione, magari dorme anche, insomma le segue tutte quante, ma ha detto che no, il suo vero successo sono i pantaloni ormai iconici, i pantaloni di pelle che dove lo vedi anche al mare lui indossa sempre. Ma perché li indossa? Per smartwatch? No, perché la vestibilità dei suoi pantaloni lui li usa, la usa come indicatore della propria forma fisica. Cioè lui, a seconda di come gli calzano questi pantaloni, capisce se è in forma oppure no. Ma anche durante le sessioni di palestra lui fa così. E chi gli era dato questo consiglio? Gli era dato un altro grandissimo del cinema, un amico, Denzel Washington, che conosciamo tutti quanti. Gli ha detto: guarda, indossali sempre, quando poi cominciano a starti un pochino stretto vuol dire che stai mollando un po' la presa, quindi devi correre in palestra. Ma attenzione, non correre con gli short, con i pantaloncini, corri sempre, non te li togliere mai, con i tuoi pantaloni di pelle. E lui sta seguendo il consiglio.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Staff con una delle sue più belle. Questo mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, perché è davvero un capolavoro. Infinito a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
9: di non dire irripetibile
8: e soprattutto di non dire
9: incredibile.
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
9: Incredibile!
8: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. A quasi 8 anni dal disastro in cui persero la vita 43 persone, oggi è arrivata la prima sentenza sul crollo del ponte Morandi. L'imputato eccellente fra i 57 a giudizio, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni, 5 anni invece all'ex direttore della vigilanza del MIT, Coletta. Assalto alla gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom mezz'ora prima dell'apertura, intorno alle 8:30. I rapinatori sono stati fermati, 6 le persone individuate e tutta l'area furtiva è stata recuperata. È sempre ricoverata in prognosi riservata al Gaslini di Genova la bambina di 11 anni di Milano, risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Allerta gialla per il rischio temporale sul nodo idraulico di Milano a partire dalle 17 di oggi fino alle 14 di domani. Mondiale di calcio, l'Argentina batte in rimonta 2-1 l'Inghilterra e vola in finale, dove domenica alle 21 sfiderà la Spagna. Delibera della Camera alla nuova legge elettorale, il testo passa ora al Senato. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, ti faccio compagnia fino alle 17, la mia voce è quella di Fabiana Sera, grazie perché hai scelto Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere ma anche del culturone del giovedì. Lo sai che giovedì e venerdì non si scappa, eh? Arricchiamoci, eleviamoci con un sacco di cose nuove da imparare. Giovedì si parla di un proverbio, oggi parliamo di errore, però non spoilerò altro, anche perché abbiamo un sacco, cioè con tutto il bene, però abbiamo un sacco di musica da sentire. Il primo discone di quest'ora è Right Here Waiting, arriva Richard Marx e io come sempre ti auguro uno splendido pomeriggio.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Serafico s'addormentò al mio petto. Allora quando d'improvviso percepì una stretta che più d'un abbraccio m'avvolgeva. Era caldo come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava, prezioso come l'oro che riflettente di rimando mi incendiò.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Everything, c'è Michael Bublé nella prossima Good Life. Più che di un proverbio, ti parlo di un aforisma da assolutamente non dimenticare.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Info e sedi su Renord.com.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano. Devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano. M come Mocauto. iltuokilometrozero.com.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada.
11: Photon,
12: i solidi pick-up.
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Ciao patatina!
14: Ciao patatino!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
14: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
15: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: oggi ti parlo di un aforisma moderno che è molto affascinante e tra poco scoprirai perché. Meglio un errore oggi che un rimpianto domani. La sua forza sta nell'esprimere con parole contemporanee però un'idea antichissima. Errore deriva dal verbo errare, che significava vagare, andare fuori strada prima ancora che sbagliare. Lo sapevi? L'errore dunque era originariamente una deviazione dal cammino, non una colpa. Rimpianto invece nasce da rimpiangere, piangere di nuovo, è il dolore che ritorna, il piangere ancora per un'occasione perduta, che cosa romantica. Il pensiero affonda le radici nella filosofia antica e pensa che già Seneca ricorda che non è l'azione a renderci infelici, ma spesso l'indecisione. E ancora Aristotele osserva che si impara facendo, chi non fa non sbaglia, diceva mia nonna. Ogni esperienza, anche imperfetta, contribuisce alla formazione del carattere. In fondo questo detto che cosa ci ricorda? Una verità semplicissima, che può sembrare banale ma non lo è. Un errore si può correggere, cioè perché l'hai fatto. Un'occasione mai colta spesso resta solo un rimpianto. E se avessi. E forse, come suggerisce l'antica origine latina di errare, per trovare la strada giusta bisogna accettare ogni tanto di uscire dal sentiero e perdersi per poi ritrovarsi. Che cosa ne dici? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Sam Mango con la sua ora a concludere un'altra ora insieme. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione, ai nostri giornalisti per gli ultimi aggiornamenti qui su Dimensione Suonsoft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. A quasi 8 anni dal disastro in cui persero la vita 43 persone, è arrivata oggi la prima sentenza sul crollo del Ponte Morandi. L'imputato eccellente fra i 57 a giudizio, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni, 5 anni invece all'ex direttore della vigilanza del MIT Coletta. Assalto alla gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom mezz'ora prima dell'apertura, intorno alle 8.30, già fermati i rapinatori, 6 le persone individuate, tutta la refurtiva è stata recuperata. È sempre ricoverata in prognosi riservata al Gaslini di Genova la bambina di 11 anni di Milano, risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Allerta gialla per il rischio temporale sul nodo idraulico di Milano a partire dalle 17 di oggi fino alle 14 di domani. Il mondiale di calcio, l'Argentina batte in rimonta 2-1 l'Inghilterra e vola in finale, dove domenica alle 21 sfiderà la Spagna. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale, il testo passa ora al Senato. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ciao Noemi, con vuoto a perdere, tu a che punto sei con i saldi? Sei indenne oppure sei particolarmente colpevole in questi giorni? Parliamo tra pochissimo di alcuni trucchi che potrebbero servirti.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
9: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda. E parti alla grande.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli. gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
17: Dimensione Suono Soft.

Michael Jackson con Heart Song. Alcuni consigli per questi saldi: sei indenne, già speso un sacco di soldi e ti sei già pentito? A proposito di pentimento, assolutamente no. Come fare? Evitiamo i micro trend. Quando la percentuale di sconto comincia a diventare significativa, non facciamoci prendere dall'euforia, ma compriamo pezzi che poi possono durare nel tempo. A proposito di durata, diamo precedenza alla qualità, magari un pezzo in meno ma che sia buono, di qualità, mi raccomando. Non so

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

un viaggio assurdo. Immenso tutto.

0: La poesia e l'incanto, come sempre, di Renato Zero. Questa è Non cancellate il mio mondo, ultimo discone di oggi. Prima di andare via voglio fare un piccolo recap di quello che ci siamo detti oggi. Che bello, oggi abbiamo conosciuto un po' più da vicino il pittore della luce. Oggi sarebbe stato il compleanno del grandissimo Rembrandt. E abbiamo conosciuto una piccola curiosità, no, del suo mondo, ovvero che probabilmente il poeta che ha dipinto più autoritratti rispetto agli altri. Perché? Perché era il poeta della luce, quindi diciamo che usava il suo viso come laboratorio per studiare proprio le sfumature tra buio, luce e via discorrendo. Che cosa bellissima, l'abbiamo conosciuto un pochino più da vicino. Nella seconda Good Life invece abbiamo studiato un aforisma che riguarda l'errore, insomma più che l'errore il rimpianto, ecco, come meglio un errore oggi che un rimpianto domani. Quindi abbiamo capito da che cosa deriva questa parola bellissima, a metà tra un proverbio e l'etimologia, etimologia che poi rincontreremo anche nella Good Life di domani. A proposito, ti aspetto domani alle ore 13 e nel frattempo ti auguro una splendida serata.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Rintracciati in via Vespri siciliani al Giambellino i sei componenti della banda che ha assaltato con pistole, parrucche e la gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom di Milano. Tutti di origine sudamericana, già sotto indagine per altri colpi, hanno anche aggredito alcuni dipendenti, recuperata la refurtiva. Caldo, aumentano le città bollino rosso, 16 domani, 19 sabato, nella lista anche Milano e Brescia, allerta gialla per temporali su Milano dalle 17. Domani alle 11.30, nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Sei grandi affreschi attribuiti all'architetto Piero Portaluppi e verosimilmente riconducibili agli anni 30 sono stati ritrovati durante i lavori di riqualificazione dell'ospedale Sacco di Milano. Il crollo del ponte Morandi a Genova nell'agosto 2018, condannato in primo grado a 12 anni l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero. Tra i 57 a giudizio, 2 assoluzioni. L'informazione torna tra un'ora.
12: È giovedì, è il 16 luglio 2026 e questo è il pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Dopo Fabiana Sera, che saluto e che ringrazio, io sono Roberto e ti accompagnerò anche oggi fino alle 21, quindi per un totale di 4 ore di musica straordinaria e anche di appuntamenti. Infatti ritroveremo Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life, e allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui. Ma farai bene a non crederci.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Eccolo qua, uno dei tanti protagonisti di questa estate 2026 con tantissimi live. Giovanotti e Baciami Ancora sulla tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 divani da vivere.
6: C4.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
10: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
9: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
11: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
12: Ceriani. La luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
21: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: be. I dolci momenti con la tua radio del benessere era Dido con White Flag e a questo punto del pomeriggio ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Sapevate che il cocco non è una noce? Dal punto di vista botanico è una drupa, come la pesca, insomma l'albicocca. Ma allora perché la chiamiamo così? E quali segreti nasconde uno dei frutti più iconici dei tropici? Dunque, il nome cocco deriva dal portoghese coco, che significa viso, perché i tre piccoli fori sul guscio ricordavano ai marinai il volto di una scimmia. Le origini di questa pianta e di questo frutto non sono ancora del tutto certe, perché secondo gli studiosi sarebbe nato tra il sud-est asiatico e le isole dell'Oceano Indiano, per poi diffondersi lungo tutte le coste tropicali grazie alle correnti marine. Infatti, il cocco è capace, proprio il frutto, è capace di galleggiare per una settimana in mare senza perdere la capacità di germogliare. La palma da cocco cresce nelle zone calde e umide del pianeta. I principali produttori sono Indonesia, le Filippine, l'India, seguiti poi dallo Sri Lanka, il Vietnam e il Brasile. La raccolta avviene durante tutto l'anno perché la pianta produce continuamente nuovi frutti. Esistono centinaia di varietà, si distinguono però soprattutto le palme alte, quelle più longeve e produttive, e quelle nane, diciamo questa è la distinzione delle piante, che vengono coltivate soprattutto per il consumo del cocco fresco e dell'acqua preziosa. In cucina il cocco è un ingrediente sorprendentemente versatile. Fresco essiccato arricchisce dolci, biscotti, gelati, trova spazio però anche nelle ricette salate, protagonista del latte di cocco che è immancabile nei curry asiatici, nelle zuppe, nei piatti di pesce, nelle preparazioni della cucina caraibica e ovviamente non manca nei frullati, nei dessert e nei cocktail che sanno subito di estate. Vi svelo un segreto: il liquido trasparente racchiuso all'interno dei cocchi ancora giovani è l'acqua di cocco, è una delle bevande più dissetanti che la natura ci offre, è naturalmente ricca di potassio, magnesio e altri elettroliti e aiuta a reintegrare sali e minerali persi con il sudore. Ha un gusto bello, fresco, delicatamente dolce e leggermente sapido ed è perfetta da gustare ben fredda nelle giornate più calde. Pensate che nei paesi tropicali si beve direttamente dal frutto appena raccolto e naturalmente ogni sorso è una piccola esperienza esotica. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una bella serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non mancano mai i capolavori su Dimensione Sonosoft. Erano gli Eagles, ovviamente, con Hotel California. E tra poco ascolteremo la redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ace ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ace è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ace.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da €109 al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico Cay, se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
8: Brico Cay, più vicino a te.
9: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a €18.900, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano sono stati arrestati e posti in comunità due 17enni di nazionalità romena ed egiziana, entrambi con precedenti. Sono accusati di tentato omicidio per un'aggressione a colpi di macete nei confronti di un 30enne egiziano avvenuta il 4 giugno scorso, ignoto il movente. Materiali pericolosi spediti in Pakistan, 28 indagati a Brescia per traffico illecito di rifiuti. Le indagini partite dal sequestro di un carico al porto di Genova, nel mirino degli inquirenti la San Marco Rottami di Bedizzole. Operazione del NOE e dei carabinieri anche a Milano, Bergamo, Mantova e altre città. Per i pendolari e chi viaggia scatta da mezzanotte lo stop ai treni per lavori di manutenzione sulla tratta Lecco-Maggianico, Calolzio-Corte, Carnate fino alle 23.59 di domenica. Navette ogni 15 minuti tra Lecco e Carnate, bus anche sulla Lecco-Bergamo. Calcio dal Tottenham, Dead Spence vorrebbe l'Inter, cautela dalla società nerazzurra. La moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begoña Gomez, sarà processata per traffico di influenze e appropriazione indebita di fondi pubblici. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. C'è un appuntamento straordinario a Milano, un appuntamento fissato per mercoledì 22 luglio al Castello Sforzesco, perché ospita nell'ambito del programma Estate al Castello lo spettacolo di come Donne Ingenue, il live collettivo tutto al femminile ideato da Carmen Consoli, uno spettacolo corale in cui musica e parole si intrecciano dentro un racconto vivo e profondamente contemporaneo. Insieme a Carmen Consoli si incontrano Nada, Marina Rei, Erika Mu, Anna Castiglia, Casa di Lego e Francamente, artiste appartenenti a generazioni e percorsi differenti unite da una scrittura personale, inquieta, ironica, mai addomesticata. Le loro canzoni si alternano a momenti condivisi, dialoghi musicali, riletture e incroci inediti. Ad accompagnare il percorso, riletture di Concita De Gregorio. Pochissimi biglietti disponibili che puoi trovare sui circuiti abituali.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E

0: buona estate a te con i dolci successi della tua radio del benessere. Erano Charlie Puth insieme a Selena Gomez con We Don't Talk Anymore.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Info e sedi su Renord.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
20: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
21: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: altro che l'uso.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

Il 16 ottobre ripartirà il tour mondiale di Eros Ramazzotti per tornare nuovamente ad esibirsi in Italia nel 2027. Per quanto riguarda la città di Milano, la data fissata è quella del 7 maggio all'Unipol Dome. E continua il pomeriggio di Dimensione Sono Soft ora con Adele e Skyfall.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Quelle canzoni che quando le ascolti ti piacciono e quelle canzoni che quando le ascolti e le canti ti piacciono ancora di più. Antonello Venditti con Ogni Volta su Dimensione Suonasoft. Tra poco tornerà alla redazione.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le indagini sullo sfruttamento della manodopera cinese tramite società terze, eseguito un ordine di esibizione dai carabinieri del nucleo tutela del lavoro su delega della Procura di Milano nei confronti di una decina di maison di lusso per verificare la catena di produzione di alcuni accessori. Materiali pericolosi spediti in Pakistan, 28 indagati a Brescia per traffico illecito di rifiuti. Le indagini partite dal sequestro di un carico al porto di Genova, operazione del NOE dei carabinieri anche a Milano, Bergamo, Mantova e altre città. Sui social inneggiavano al 7 ottobre e postavano contenuti di propaganda per Hamas e Hezbollah, indagati un 42enne romano e un 56enne milanese, quest'ultimo arrestato per detenzione e spaccio di droga. Per i pendolari e chi viaggia scatta da mezzanotte lo stop ai treni per lavori di manutenzione sulla tratta Lecco-Maggianico-Calolzio-Corte-Carnate. Media all'Iran ha chiesto agli Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso, minacciati attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
14: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Molte cose succedono in Italia, tutto quello che riguarda la condanna definitiva del gioielliere, ma anche la prima condanna dell'amministratore delegato di Autostrade, e non solo lui, per il ponte Morandi, dopo tanti anni. Quello è il processo di primo grado. Vedremo cosa succederà nei gradi successivi, ma Castellucci, l'amministratore delegato del tempo di Autostrade, è già in carcere per un'altra condanna, per un'altra vicenda che riguarda un altro disastro autostradale. Per il gioielliere di cui tanto si parla, Roggero, che da ieri ha annunciato che si sarebbe consegnato e sarebbe andato in carcere per scontare la sua condanna ormai definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire con ciò che avevano trovato nella sua gioielleria, minacciando con le armi i suoi familiari, soprattutto sua figlia. Per lui c'è, come si sa, qualcosa di più che un'attenzione, ben diverso, all'opposto di quello che capita per Castellucci. C'è un'empatia forte. Ha cominciato Salvini chiedendo a Mattarella platealmente che sia concessa al più presto la grazia a Roggero, ma poi è andato avanti il ministro della giustizia Nordio, che ha già cominciato a istruire le pratiche per la richiesta di grazia. Viene da chiedersi però se non ci sia troppa veemenza in tutto questo e non ci sia l'ombra della recente vicenda Minetti, come a dire: se è così facile dare la grazia, perché non darla a quest'uomo che ha il peccato di aver difeso la sua famiglia da dei rapinatori apparentemente armati, erano pistole giocattolo, ma apparentemente armati, uccidendoli. E qui c'è il confine, ovviamente, tra il diritto alla vita, disporre della vita altrui, rischiare la vita propria, andare per la vita in carcere, perché 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni vuol dire l'ergastolo, vuol dire concludere la vita lì. Come vedete, ci sono molti elementi diversi tra di loro, opposti tra di loro, ma ci vengono da una condanna, e come sempre, come è successo sempre in questi anni, sono proprio le questioni giudiziarie quelle che poi muovono il paese e i suoi contrasti.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera e buona estate a te, stai ascoltando Dimensione Suono Soft, io sono Roberto e ti accompagno fino alle 21 anche oggi in questo giovedì 16 luglio 2026. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore, poi per i dolci momenti con i nostri meravigliosi successi ritroveremo il Luna Pop con Un giorno migliore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Non ho tempo per odiare chi mi odia, perché sono occupata ad amare chi mi ama, a parlare con chi mi capisce e a lottare per coloro che realmente si preoccupano per me. La vita è troppo breve per essere gettata via con persone vuote.

0: Ammetto di essere stato completamente rapito dal suo nuovo album Confessions 2, ma ovviamente anche a me piacciono i suoi classici. I'll Remember era Madonna su Dimensione Sono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di questa sera, tratteremo questo argomento. Gli spinaci sono davvero un superfood? Daremo una risposta su Dimensione Sono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
10: Brico Cay, okay, più vicino a te.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
13: C4 Divani da vivere.
12: C4.it.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 3332-98731. ComprooroDoro.it.
18: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
19: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
18: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
19: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
18: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
20: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
21: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
22: Il nord Italia ha lambito le infiltrazioni di aria più umida atlantica che disturbano l'anticiclone, portando alla formazione di nuovi temporali sparsi nel corso della notte, localmente anche di forte intensità, soprattutto su medio-alto Piemonte e alta Lombardia. Poi nella giornata di venerdì il contesto sarà ancora in prevalenza soleggiato, specie sulle aree pianeggianti, ma qualche nuovo temporale sparso tornerà a formarsi a partire dai rilievi. Clima sempre caldo e afoso, ma con qualche grado in meno, massime intorno ai 32-33 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: era Angoon con Snow on the Sahara nella sera di Dimensione Sonosoft. Siamo ora all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Ti ho anticipato che questa sera ci occupiamo degli spinaci. Sono tra gli ortaggi più conosciuti al mondo, anche grazie a Braccio di Ferro, se vogliamo, che li rese simbolo di forza. Il loro presunto elevato contenuto di ferro nacque però da un errore scientifico di trascrizione che ne aumentò il valore di 10 volte. Nonostante ciò, restano un alimento prezioso perché sono ricchi di vitamina K, acido folico, carotenoidi e antiossidanti. Arrivati in Europa dalla Persia, grazie agli arabi intorno all'anno 1000, sono oggi protagonisti della cucina mediterranea. Gustati con olio e limone, fanno parte di un'alimentazione equilibrata basata sulla varietà e sulle buone abitudini.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anche questa fa parte di quelle canzoni che quando le ascolti ti piacciono, ma quando le ascolti e le canti al tempo stesso ti piacciono ancora di più. Lucio Battisti, La canzone del sole nella sera di Dimensione Suono Soft.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
4: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le indagini sullo sfruttamento della manodopera cinese in subappalto. I PM di Milano chiedono gli atti a una decina di maison di lusso per verificare la catena di produzione di alcuni accessori. Rintracciati in via Vespri siciliani al Giambellino, i sei componenti della banda che ha assaltato la gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom di Milano. Tutti di origine sudamericana, già sotto indagine per altri colpi, hanno anche aggredito alcuni dipendenti, recuperata la refurtiva. Caldo, aumentano le città bollino rosso, 16 domani, 19 sabato, nella lista anche Milano e Brescia. Domani alle 11.30, nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Per i pendolari e chi viaggia da mezzanotte a quella di domenica, lo stop ai treni per lavori di manutenzione sulla tratta Lecco-Maggianico-Calolzio-Corte-Carnate, bus sostitutivi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha richiamato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla grazia al gioielliere Mario Ruggero. Il Quirinale ha puntualizzato i limiti di attribuzioni del ministro, che aveva avviato l'istruttoria per il 72enne condannato ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera e buona estate a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti, ci sarà un ultimo spazio dedicato all'informazione tra poco meno di un'ora e quindi noi abbiamo tanta musica da ascoltare. Sì, continuiamo con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Allora, ecco un nuovo aforisma, come sempre interpretato da una delle grandi voci del cinema, e a seguire F.R. David con Words.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Bello ritrovare questa canzone nella sera di Dimensione Sonosoft. Era LP con la sua Other People. La nostra musica tornerà tra pochissimo e avremo anche l'aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
3: Estate rovente? Non da Mobili Ricci. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi, ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, vane fuoristrada,
4: Photon,
5: i solidi pick-up,
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
11: Info e sedi su Renord.com.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: In Nord Italia l'ambito è una infiltrazione di aria più umida atlantica che disturbano l'anticiclone, portando la formazione di nuovi temporali sparsi nel corso della notte, localmente anche di forte intensità, soprattutto su medio alto Piemonte e alta Lombardia. Poi nella giornata di venerdì il contesto sarà ancora in prevalenza soleggiato, specie sulle aree pianeggianti, ma qualche nuovo temporale sparso tornerà a formarsi a partire dai rilievi. Clima sempre caldo e afoso, ma con qualche grado in meno, massime intorno ai 32-33 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Quanto emozionante ascoltare la sua voce, Ornella Vanoni, con l'appuntamento su Dimensione Sono Soft. La nostra serata prosegue con uno degli album più belli, a mio avviso, dei primi anni 90. Esattamente era la fine dell'estate del 1991. Simply Red, Stars.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Israel Kamakavi vole voce e ukulele, questa versione straordinaria di Somewhere Over the Rainbow, ultima canzone del nostro giovedì insieme qui su Dimensione Suono Soft. Eh già, ora siamo al momento dei saluti. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ci sarà tra poco un ultimo appuntamento con la redazione. A seguire le nostre dolci canzoni d'amore che ti accompagneranno per tutta la sera. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono. Io ti aspetto nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio?
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
9: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, età e gotte 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Era capace di intendere e volere al momento dei fatti Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via un paio di cuffiette wireless. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta nel processo d'appello. In primo grado Rezza è stato condannato a 27 anni. Le indagini sullo sfruttamento della manodopera cinese in subappalto. I PM di Milano chiedono gli atti a una decina di maison di lusso per verificare la catena di produzione di alcuni accessori. Caldo, aumentano le città bollino rosso, 16 domani, 19 sabato, nell'elenco anche Milano e Brescia. Per i pendolari e chi viaggia, da mezzanotte a quella di domenica lo stop ai treni per lavori di manutenzione sulla tratta Lecco-Maggianico-Calolzio-Corte-Carnate, bus sostitutivi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha richiamato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha avviato un'istruttoria sulla grazia al gioielliere Mario Roggero, facoltà riservata dalla Costituzione esclusivamente al capo dello Stato. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche.
12: su Dimensione Suono Soft.
14: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire e non so neppure cosa significhi.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft. Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
1: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
0: EMC,
1: SUV, van e fuoristrada.
0: Photon,
1: i solidi pick-up.
0: Maxus,
1: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
0: Shangan,
1: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire incredibile!
4: Però spiegateci come.

0: Come dovremmo definirla? Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
1: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
0: Incredibile!
1: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
0: A Milano dal 1906.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 Divani da
5: C4.it.
7: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su Renord.com.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: Eh sì.
11: Sì e no, fiorentini?
12: Sì.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo parlare.

0: a quei tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui, info gruppozaffiro.it.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio?
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
9: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
1: La notte, canzoni d'amore.
0: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa fuori.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro Brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
0: La notte, canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
4: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le canzoni nascono da sole.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando, dopo tanto tempo, gli racconti che è ancora dentro di te.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Canzoni d'amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft. I could stay awake just to hear.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce, ai confini dell'anima.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.